vabbè, tutto vabbè. Facciamo finta che tutto vabbè, tutto vabbè. Tutto vabbè. Accendi.